0: Cani ci sono stati volentieri perché sono qui.
1: Charles 51, case number is 4148. That's 4148 at 1940.
0: Thank you.